0: više od radija. Slušaj Zadar.
1: Cara, cosa mi succede stasera? Ti guardo. Ed è come la prima volta.